0: Radio Fuoricampo, pour votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur 97.1 et en DAB+, podcast sur radiocouleur.fr.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo. Nel 1972 l'etichetta discografica Elektra Records pubblicò il primo dei Nuggets, Le Pepite, una compilation che negli anni 80 fu rilanciata con lo stesso nome e dedicata a diversi generi musicali. Il primo si intitolava Original Artifacts from the First Psychedelic Era ed era focalizzato sui gruppi americani Garage, Psychedelic e Proto-Punk, per lo più dalla carriera breve e non particolarmente conosciuti, ma autori di sporadici successi, Le Pepite d'Oro appunto, nel periodo 1965-1968. La raccolta si apre con quello che negli anni è diventato un grandissimo classico della psichedelia, a partire dai suoni tremolanti e invertiti che accompagnano il pezzo fin dall'inizio. The Electric Prunes, le prugne elettriche, è stato un gruppo leggendario della California degli anni 60. La loro avventura, almeno in quel periodo, è durata solo pochi anni e nel 1969 erano già quasi al capolinea, mentre l'uscita del film Easy Rider avrebbe potuto rilanciare la loro popolarità per la presenza di una loro canzone, Kyrie Eleison, nella colonna sonora. Ecco la loro pepita psichedelica I Had Too Much to Dream Last Night.

Un altro gruppo che ebbe una discreta popolarità in patria nella seconda metà degli anni 60 furono gli Standards. Originari della West Coast e caratterizzati dal sound tipico del garage dell'epoca, chitarra sporca, riff semplici e voce cattiva alla Rolling Stones, raggiunsero il loro apice con Dirty Water, canzone che parla di Boston in toni non troppo lusinghieri, ma che divenne popolarissima in città. Tant'è che ancora oggi è suonata da varie squadre sportive nella capitale del Massachusetts.

Da una costa all'altra passiamo ad un gruppo newyorkese con una storia un po' particolare, The Strangeloves. In epoca di British Invasion, questo trio di americani decise di farsi passare per stranieri e così si finsero fratelli pastori australiani, arricchitisi grazie ad una nuova specie di pecora e quindi dedicatisi alla musica. Nonostante la genialità della trovata, il gruppo non durò molto, ma fece in tempo a sfornare qualche singolo di discreto successo, come questa Nighttime.

Mentre molti gruppi garage americani somigliavano ai Rolling Stones, ecco i Knickerbockers, spesso confusi coi Beatles per stile, armonie e direi anche per la voce dei fratelli Charles, che somiglia un po' a quella di John Lennon. L'apice della loro carriera fu nel 1966, quando il loro singolo Lies scalò le classifiche americane.

prima che Aretha Franklin ne facesse una super hit mondiale, nonché inno della parità dei sessi, Respect era già un grande classico nella versione originale di Otis Redding e in parecchie altre cover. Quella che compare nei Nuggets è dei Vagrants, gruppo che conosco solo per questo singolo e per essere stato la rampa di lancio dell'enorme Leslie West, futuro chitarrista e cantante dei Mountain.

Nel dicembre del 1965, pochi mesi dopo l'uscita di Like Rolling Stones, i Mouse and the Traps, sconosciuto gruppo texano, incisero A Public Execution, una canzone che somiglia enormemente al successo di Bob Dylan, sia per l'armonia sia per la voce del cantante. Il pezzo ebbe un successo clamoroso in Texas, probabilmente il solo posto al mondo dove è più conosciuta di Like Rolling Stones.

Dopo I Had Too Much to Dream, ecco un altro caposaldo della musica psichedelica californiana degli anni 60. 1965, The Seeds, Pushing Too Hard.

The Remains, gruppo garage rock di Boston, conobbe una fulminea popolarità nel 1965 con la partecipazione al Led Sullivan Show,

Oggi do spazio anche ad un gruppo del Minnesota, i Castaways. Autori solo di qualche singolo ma nessun album, la band conobbe qualche anno di relativa notorietà anche per la particolare voce del cantante che, come potrete sentire, amava molto il falsetto. Il 1965 fu l'anno del loro primo e unico grande successo, Liar Liar, che a fine anni 80 conobbe un successo enorme per la cover di Debbie Harry, alias Blondie, ma soprattutto perché fu inclusa nella colonna sonora di Good Morning Vietnam,

Il tempo è quasi finito, ma ci tengo a concludere con la mia personale pepita. Una canzone, oserei dire mistica, incisa da una leggendaria garage band californiana e cover di un gruppo della Florida talmente sconosciuto da risultare quasi mitologico. Sonorità indiane, ritmo sostenuto, tastiera che graffia le orecchie dall'interno e voce quasi non curante delle emozioni del testo. Nel 1968 i Chocolate Watch Band includono nel loro secondo album, The Inner Mystique, una cover dei We the People, che dopo un paio d'anni si scioglieranno dopo l'ultimo concerto di Halloween. In the Past non ebbe un grande successo, ma è arrivata indenne fino a noi ed è questo che conta. Ciao e alla prossima!

0: De bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur.
1: Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Russo. Una trasmissione di psicologia che non dà risposte, ma che prova a metterci in contatto con la nostra complessità e la nostra bellezza. Buongiorno a voi di Radio Fuoricampo. Oggi ho voglia di parlarvi del percorso di psicoterapia, di alcune domande che possiamo farci prima di iniziare. E poi vi darò qualche informazione sui differenti tipi di psicoterapia. Dopo aver cercato di chiarire le differenze tra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra e psicopraticien nella prima puntata, ho provato a identificare con voi gli ostacoli e i pregiudizi nei confronti di un percorso di psicoterapia. Oggi proviamo a vedere perché fare un percorso di psicoterapia, come scegliere uno o una psicoterapeuta e qual è l'approccio più adatto. Perché iniziare un percorso di psicoterapia? La psicoterapia è una scelta che può essere motivata da diverse ragioni. Offre un supporto prezioso per affrontare problemi psicologici come ansia, depressione, gestione dello stress. Aiuta anche a migliorare le relazioni interpersonali, fornendo strumenti per comprendere e affrontare le dinamiche relazionali. Permette di superare periodi difficili o di affrontare importanti sfide di vita, contribuendo a sviluppare delle strategie efficaci, oppure ad affrontare traumi passati e non ancora digeriti. La psicoterapia offre inoltre uno spazio sicuro per riflettere su di sé e cercare di comprendere il proprio funzionamento. In poche parole, è un'alleata per il miglioramento generale del benessere psicologico e emotivo. Come iniziare un percorso di psicoterapia? Per iniziare un percorso di psicoterapia è importante, secondo me, chiedersi cosa ci porta a fare questo passo, perché proprio ora e quali sono i nostri bisogni terapeutici prioritari. Spesso una delle prime cose che si cerca di definire nelle prime sedute è la vostra domanda terapeutica. Se c'è troppa confusione, probabilmente bisognerà lavorare insieme per chiarirsi le idee. Il lavoro sulla domanda terapeutica ci permette di non disperderci. Poi si può passare alla ricerca dei professionisti, che possono essere trovati in presenza oppure online. Spesso, per gli italiani all'estero, può esserci la necessità di parlare la propria lingua. Internet e alcune piattaforme molto conosciute in Francia permettono di selezionare la lingua del terapeuta e trovarne quindi nella propria città. Dopo il periodo Covid, la pratica di realizzare delle psicoterapie online si è diffusa e si moltiplicano quindi le possibilità per gli italiani all'estero. E infine il vecchio caro passaparola funziona ancora. Ci si può anche domandare se ci si sente più a proprio agio con un uomo o con una donna. Questo può avere per alcune persone un impatto importante. Il primo incontro terapeutico. Cosa accade? Il percorso di psicoterapia inizia con una prima seduta, che a me piace chiamare incontro. È il momento in cui ci si conosce. È il contesto ideale per chiedere spiegazioni sull'approccio, sulle formazioni dello della psicoterapeuta e provare a definire insieme la domanda terapeutica da esplorare. Ora si pone il problema di come scegliere il o la psicoterapeuta più adatta a sé e alla propria problematica. Al di là dell'orientamento, va comunque sottolineato che la professionalità del terapeuta, la fiducia in quest'ultimo e la motivazione del paziente al cambiamento sono elementi indispensabili per una buona risposta terapeutica. Come orientarsi nella giungla dei differenti approcci teorici? Chi cerca uno o una psicoterapeuta a volte non sa che esistono delle differenze tra i diversi approcci di psicoterapia esistenti e questo può favorire la confusione rispetto alla scelta da fare. Ci sono tanti tipi diversi di approcci psicoterapeutici, ma ciò che li accomuna è che provano tutti a stimolare dei cambiamenti nelle persone affinché raggiungano o amplifichino il proprio benessere generale. Questo avviene però partendo da punti di vista diversi, da presupposti filosofici, teorici e metodologici differenti. I diversi approcci teorici e di conseguenza i diversi tipi di psicoterapia danno importanza a una o più dimensioni dell'esperienza umana, a dimensione fisica, emotiva, cognitiva, comportamentale, interpersonale e esistenziale. Perché tanti tipi di psicoterapia? Ogni persona è diversa da un'altra. Le sue esigenze, caratteristiche, modalità di funzionamento e problematiche saranno sicuramente differenti, necessitando un approccio di psicoterapia diverso per ognuno. Con così tanti tipi di psicoterapia a disposizione, le persone confuse e disorientate possono essere scoraggiate dalla possibilità di informarsi e di scegliere in modo consapevole, magari preferendo affidarsi al caso o alla prima persona che trovano. La o lo psicoterapeuta ha l'opportunità di formarsi secondo una teoria e metodologia affini alle sue inclinazioni, attitudini e stile personale e professionale. Il paziente, a sua volta, ha la possibilità di scegliere attivamente e consapevolmente a quale terapeuta affidarsi nel costruire una relazione terapeutica finalizzata al raggiungimento del suo benessere. Un percorso psicoterapeutico, qualsiasi siano i presupposti teorici, è secondo me soprattutto una relazione di fiducia e di ascolto. Le ricerche concordano sul fatto che il rapporto con uno o una psicoterapeuta comprensivo, in ascolto e che vi faccia sentire al sicuro, attivi una serie di risorse relazionali che hanno un effetto terapeutico indipendentemente dalla teoria. Insomma, la relazione terapeutica prima di tutto. Dopo il primo incontro, credo sia importante porsi le seguenti domande. Mi sono sentita a mio agio? Il o la psicoterapeuta mi ha ascoltato? Ha compreso bene il mio problema? Mi ha smosso qualcosa? È stato o stata in silenzio o ha parlato? E quali domande mi ha fatto? Prima di entrare nel vivo della questione dei differenti approcci di psicoterapia, devo fare una premessa importante. Ho scelto quelli più conosciuti. Ne ho fatto una sintesi estrema. La mia volontà è quella di stimolare un po' di curiosità da approfondire altrove. Mi rivolgo a coloro che non hanno o hanno poca esperienza in psicoterapia. Quindi, per le persone più esperte, per favore non arricciate il naso. Ultima premessa e poi vado avanti, ve lo prometto. parlerò di più di ciò che conosco e pratico, e quindi la terapia della Gestalt e quella dell'ICV Lifespan Integration. Semplicemente me li sento più vicini. Bene, continuiamo. Come dicevo, il panorama degli approcci psicoterapeutici presenti oggi è particolarmente variegato. Possiamo immaginare un continuum in cui ai poli opposti troviamo la psicoanalisi e il comportamentismo. Al suo interno numerose sono le teorie di riferimento. Ripeto ancora una volta che, anche se da punti di vista differenti, l'obiettivo è lo stesso per tutte: migliorare lo stato di benessere psicologico e aiutare le persone a realizzare il proprio potenziale. Presenterò di seguito solo alcuni tra quelli maggiormente conosciuti. Abbiamo la psicanalisi, fondata da Sigmund Freud ai inizi del secolo scorso. Freud la definisce come un procedimento di indagine di processi psichici, altrimenti inaccessibili, e un trattamento dei disturbi nevrotici che è basato su questa indagine. È una teoria psicologica che ha introdotto i concetti di inconscio, transfert e controtransfert, conflitto psichico e pulsioni, e fonda la sua pratica terapeutica sul lavoro sui sogni e l'associazione libera dei pensieri. La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha attraversato molte trasformazioni e ancora oggi è in evoluzione con diverse specificità. Direi che essenzialmente si concentra sui modelli di pensiero distorti e sui comportamenti dannosi, cercando di cambiarli attraverso strategie pratiche con l'obiettivo di modificare gli schemi di pensiero negativi e promuovere quindi comportamenti positivi. Abbiamo poi la psicoterapia sistemica familiare, che coinvolge i membri della famiglia in sessioni terapeutiche per affrontare dinamiche e problemi familiari al fine di migliorare la comunicazione e risolvere i conflitti del sistema famiglia. Esiste poi l'approccio umanistico-esistenziale di cui fa parte la psicoterapia della Gestalt. Cito il libro di uno dei miei maestri, Mimmo Ciavarelli, e il suo libro Gestalt, l'ovvio per i giorni alterni, per poter descrivere questo splendido approccio. La Gestalt, parola tedesca intraducibile in italiano, è una filosofia sviluppata da Fritz Perls intorno agli anni 50 e 60 del secolo scorso, negli Stati Uniti. Si esplora il come più che il perché dei fenomeni. Grande attenzione è rivolta al linguaggio del corpo e meno a quello verbale. C'è attenzione alla forma e non al contenuto delle comunicazioni. Ogni riflessione riportata al presente, del qui e ora, dell'esperienza reale, piuttosto che rivolgersi a quella fantastica dei ricordi del passato o delle anticipazioni sul futuro, stabilendo una comunicazione in cui la presa d'atto della realtà diventa inevitabile. Si favorisce così un atteggiamento responsabile, radicato nella verità di se stessi e nell'accettazione del proprio vissuto e del proprio modo di essere al mondo, fuori dagli inganni e dalle alienazioni del falso sé sociale. L'esortazione "conosci te stesso" si completa nella pratica gestaltica nel "divieni te stesso". Questa visione paradossale del cambiamento, secondo cui per cambiare bisogna diventare se stessi, ha come base la fiducia nell'uomo e nella natura evolutiva del suo potenziale. La Gestalt non è dunque una delle tante teorie psicologiche da cui derivare una cura per pretese disfunzioni. Non sostiene alcun modello di sanità a cui contrapporre delle patologie. Il terapeuta si presenta con la sua umanità senza valutare o dare diagnosi. L'unica vera tecnica risiede nella capacità di essere in una postura creativa. Vorrei portare un'attenzione particolare alla specializzazione in psicotraumatologia e a due approcci nati per favorire l'integrazione dei traumi che poi si sono sviluppati anche in altre direzioni successivamente. Il più conosciuto è l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, sul quale si sono fatti anche molti studi. Si utilizza il movimento degli occhi per favorire la desensibilizzazione dei ricordi traumatici. Vi parlerò più in dettaglio dell'ICV, Integration du Cycle de Vie, o Lifespan Integration, in cui sono formata insieme alla Gestalt. In francese, Integration du Cycle de Vie, integrazione del ciclo della vita, è stato creato da Peggy Pace all'inizio degli anni 2000, e quindi un approccio relativamente recente e meno conosciuto. Lifespan Integration permette la digestione di eventi passati più o meno traumatizzanti. Infatti, quando un vissuto traumatico è troppo intenso, si disconnette dalle altre reti neuronali e non è vissuto come un evento passato, quando ce ne ricordiamo, ma è dolorosamente presente. Lifespan Integration rilancia l'integrazione neuronale e la capacità innata dell'uomo a ritrovare un equilibrio, come nella Gestalt e la sua visione olistica, l'equilibrio omeostatico del sistema organismo. Possiamo quindi sentire nel nostro corpo che l'evento è passato e che siamo al sicuro. Ritornare quindi nella finestra di tolleranza elaborata da Daniel Siegel ci permette di integrare insegnamenti importanti che il trauma blocca e regolare le nostre emozioni in maniera adatta e quindi meno intensa. Gli strumenti del Lifespan Integration sono una lista di ricordi, la linea del tempo, la postura accordata dello psicoterapeuta, sensibile, presente e implicato, come in Gestalt, e la ripetizione della linea del tempo per ristrutturare i collegamenti neuronali e sentire una pace interiore profonda. Per sintetizzare, semplificando tantissimo, direi che se avete bisogno di capire il perché dei vostri comportamenti e siete piuttosto razionali, un approccio di tipo analitico può essere interessante. In genere i terapeuti sono poco direttivi. Se volete cambiare il vostro modo di pensare e quindi i vostri comportamenti, avendo un bisogno forte di struttura e logica, e un terapeuta più direttivo, le terapie cognitivo-comportamentali fanno al caso vostro. L'approccio sistemico familiare è molto interessante se la famiglia, una parte di questa, vuole lavorare sul sistema. E direi che i terapeuti sono in una posizione collaborativa. Per coloro che hanno bisogno di contatto con le proprie emozioni e sensazioni, e sviluppare consapevolezza per diventare se stessi, la Gestalt mi sembra più adatta. E in genere i terapeuti sono implicati e partecipano alla relazione terapeutica. Vi lascio esplorare questi cammini così diversi, ma con la stessa direzione, cioè verso di sé. Dopo tutta questa mole di informazioni, vi lascio con una canzone di Giorgio Gaber, Lo Shampoo, tratta dall'album Dialogo tra un impegnato e un non so, del 1972. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.
2: L'importante è che ognuno abbia dentro di sé una forza, un'energia, una grande vitalità. Perché quando si ha questa energia va bene tutto. E quando non si ha questa energia, una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo, una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì, uno shampoo, perché no? Scende l'acqua, scoscia l'acqua, acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

La schiuma è una cosa buona, come la mamma, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza camfora. Mi piace. I migliori son più cari perché sono anti. Esatto.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È una cascata che ti dà un senso di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca, come la democrazia. Sciacquo, sciacquo, sciacquo.